mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me, e mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me, e mi porti a letto il tuo caffè.